Benigno Assessore, di orribile lamiera, felice e grande dell'onde che spera, abbia il compagnere alla dueña del suo amor, nel sausi la palma se ne sei in conforma.